corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti,

0: Presto noi bel gettato vi grave informo tutto venisse.
1: Lasciatemi veder.
0: Andrà benissimo. Siam tu quale statura, tu la ciacca.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri, che mal facciamo. La porta chiuderò. Ma puoi conciarmi i capelli?
1: Una mia cuffia, prendi nel gabinetto presto.
0: Che carta è quella?
1: La batte.
0: Che sollecita gente.
1: Le piore da basilio.
0: Dalla fretta obbligata

0: La signora è partita, l'attendeva un calesse e sulla via già corre di Parigi. Annina pure prima di lei spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?

0: Chi è là?
1: Il signor Germont.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio, per voi di qua non lunge, mi diede questo scritto.
0: Di Violetta. Perché sono io commosso? A raggiungerla forse ella m'invita. Io tremo. O ciel, coraggio, Alfredo, al giungere.